0: Mi consiglia qualcosa?
1: Voy a pedirle a la luna que baje un poco.